0: 师傅跟赵家的人交过手，怪不得有人跟踪我们了。
1: 哦，那我们快点离开这儿。
2: 降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降降

0: da 23 archi e soldati, all'antitrettieri di Genova, i Vandellini, a Mongolia, fuggendo sulla partita, subito un'azione del Napoli sulla destra e Cossi di Caffarelli ripartuto in fallo laterale da Scirea, ora con questo Caffarelli che si accinge alla rimessa in gioco, adesso Maradona affrontato da Favero, c'è già il primo calcio d'angolo per il Napoli, non sono trascorsi che 25 secondi di gioco.
1: Ai, 我听说了你的朋友被遣送回中国的事情。 我很遗憾，但是生活还是要继续的。谢谢你，巴尔先生。好了，你今天可以早点休息了，明天是休息日。但是大卫明天有一个重要的模仿比赛，我的冠军一定会赢的，我们一起去吧。
2: 可能去不了了。
1: 怎么了？你有别的事情吗？